ho hlweka le ho boka jwale ka badimo ba mahodimo re tla utlwella sello sa dipelo tsa bona re tla ananela ho